potervi corbellar, altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, figlia mia, per potervi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca lo quel foglio, possa aver codisti imbroglio. Perché manca lo quel foglio, sono i noti del smorto.

Signorina non tabotta quando partono da fuori. Signorina non tabotta quando partono da fuori. Le concini si vittorio a suo modo ma saprà. Signorina non tabotta quando partono da fuori. Signorina non tabotta quando partono da fuori. Le concini si vittorio a suo modo ma saprà. E non c'è nulla di smorto, faccia pure che sta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure che sta morta. Questo è dopo quella porta, questo è dopo quella porta, nemellare, nemellare, nemellare, non potrò. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata. E non c'è nulla di smorto, faccia pure che sta morta, questo è dopo quella porta, nemellare, non potrò. Però sì, l'innocentina, però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, in sua camera serrata, in sua camera serrata, dico morto. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì

Signorina un'altra volta quando partono da fuori. Signorina un'altra volta quando partono da fuori. Lo consegni se vittoria a suo modo fa saprà. Signorina un'altra volta quando partono da fuori. Signorina un'altra volta quando partono da fuori. Lo consegni se vittoria a suo modo fa saprà. E non servono le smoke, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Cospe dopo quella porta, cospe dopo quella porta, nemellare da potrà. Cospe dopo quella porta, nemellare da potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata. E non servono le smoke, faccia pure la gatta morta.